l'inglia, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

0: Musik aus der Welschen Schweiz, der Bastian Baker, Call Me in L.A. 10 Minuten ab den 9. Jetzt wird Roman parliert.
1: Las Minutas Romanches. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
0: Von einem spannenden Lebensmodell haben wir es diese Woche, nämlich Vollzeit arbeiten, daneben aber noch studieren und dann irgendwie noch das Privatleben unter einen Hut bringen. Das alles kriegt der Fadri Brunner auf die Reihe. Er arbeitet als Multimedia-Elektroniker und studiert nebendran noch Recht. Zum Abschluss dieser Woche da geht der Fadri uns im Gespräch mit dem Moderator Lukas Battista seine Tipps und Erfahrungen weiter für alle die, die arbeiten und eben studieren miteinander verbinden wollen.
2: Allegra e bundi. Il Oktober ist go. E que es normalmente quel mais in uccia. Assis già adusò, las vacanzas sun già passedas e as cumainza usce a nir ad studium o anti la lavur. Ma in u dobela opzion da studier u lavorer, na, ho sentito quella opzione da lavorer e studier allo stesso tempo. E preciso da qui, disquerinza qui Stefana. Nus venza con nus nos just Fadri Brunner. El ci lavora spodir 100% con multimedia elettronica e da speram studiel jura. Con vus?
3: Ma, scha vezes du mando qui a me event cien gians, vezes di te voles nir advocat. Ma, ho sentito, vezes qui un po' otter, e penso che oggi si trova dappertutto la legge, che è importante, c'è so certa vara della legge e questo può trovare dappertutto, questo può trovare anche il consulting, questo può trovare la tecnica, questo può proprio trovare dappertutto e un certo bot non è per il momento, e se invece volesse fare scoprire il bachelor e allora faccio loro il prossimo passo, ma il bot fino a o il bot per il momento è da finire il bachelor.
4: Ora iniziamo con l'ultima domanda. Ora tutta questa esperienza che tu hai già fatto tre, da tutto questo tempo che tu lavori, che tu studi, che tu vita privata naturalmente, che fai un tip per qualcuno che è vedo il pensiero di fare queste cose con te?
3: Penso che il più grande tip è da non lasciare demotivare dall'opinione degli altri. Se qualcuno ti dice che non arrivi o che sei un bot ci è in un tuo altro level, scusa tu hai giusto, allora non lasciare demotivare da qui. Prova da farti via, prova da dirti via, questo per me è il più importante. E naturalmente deve essere di una motivo per cui ci si fa e tre qui.
4: E grazie a Fiacciun, Fadri Brunner, per i tuoi tips e per quinterenus un po' di tua storia.
3: Grazie a te, Lukas.
0: Lander nicht reinschnorren, zeug durch, was du dir in den Kopf gesetzt hast. Das ist der Tipp vom Fadri Brunner. Die ganze Reihe auch zum Nachhören, die finden wir auf radiogrisha.ch.
1: Las Minutas Romanches.

0: 30 Minuten Romanches. Radio Grischa. Il Radio d'Acheo.
1: Vollzeit arbeiten, nebendran studieren und trotzdem noch das Privatleben haben. Diese Woche haben wir gehört, wie der Fadri Brunner das alles unter einen Hut bringt. Aber was würde er jemandem raten, der selber überlegt, neben dem Job noch das Studium anzufangen? Was hilft ihm, wenn Motivation einmal fehlt? Und was würde er heute vielleicht anders machen? Zum Abschluss dieser Woche gibt der Fadri im Gespräch mit unserem Moderator Lucas Battista seine persönlichen Tipps und Erfahrungen weiter.
2: Allegra e bon dì. Il Oktober es go. E qui es normalmente quel mais in uccia. As es già adusò, las vacanze son già passedas e as cumainza usce a nir anti studium o anti la lavur. Ma in u dobe la opzion da studier u lavorer, na ozindido quer la opzion da lavorer e studier agli stess temp. E precisur de que disquerinza qui stefna. Nus venza con us nos just Fadri Brunner. El ci lavura spodir 100% com multimedia elektroniker e da speram stügel jura. Con vus?
3: Ma scha vesas du mandocque a me avent cien gians, vesas di te voles nir advocat. Ma ozin di vese que un po' otter. E pens, ozin di es trova dappertut la legge, que es important, c'è so certa vaire della legge e questo può trovare dappertut, questo può trovare anche il consulting, questo può trovare la tecnica, questo può proprio trovare dappertut e un certo bot non è per il momento e se invece volesse fare scoprire un altro bachelor e allora faccio l'ora il prossimo pass, ma il bot filmosa o il bot per il momento è da finire il bachelor.
4: O se niente, Sergio, per l'ultima domanda, ora tutta questa esperienza che tu hai già fatto tre, da tutto questo tempo, se tu lavori, se tu studi, se tu hai vita privata, naturalmente, c'è fiusti a tip per qualcun ci es er vidal pensier de fer usce qualcun scu tu?
3: Pens mi a più gran tip es da na as lascer de motiver dalla opinion dels otters. Se qualcun a tisa qua in urives o quais un böt ci es entin un tuo otter level scuccia tue giusse, dura nat la scher demotivir da quei, prova da fer tia via, prova da ir tia via, quei per me il più importante. E naturel meins, da essere d'una motivo per quei c'è c'è sfo e trer tris quei.
4: E grazie ficiun, Fadri Brunner, per tia tips e per quintere nus un po' da tia storgia.
3: Grazie fici a te, Lucas.
0: Las minutas romances.